Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.

0: Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 3 in punto.

come fossero lente. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La

0: Delle Nike nuove, poi mi sono alzato e cominciato a correre. Cazzo, fuori piove, d'inverno fa freddo, il tempo non mi piace mai. È bella Milano, ma senza Colosseo non mi sento a casa.
1: Oh, Siri, porta a

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4 in punto.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Un successo tira l'altro. Buongiorno Salento, da Radio Skylab.
1: Mi sentivo condannato, i tuoi occhi un'ora d'aria, ma non mi hai mai giudicato, perché canto na na na na solo il fine settimana.

0: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato da Radio Skylab.
1: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 in punto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000

0: La BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
1: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
0: Gesco è a Melissano, zona industriale.
1: Come posso contattare Gesco?
0: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
2: Il mattiniere. Le emozioni dagli anni 50 ad oggi. Trasmesse da Benny.
3: Adesso che

0: I migliori dischi degli ultimi 50 anni suonano su Radio Skylab.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo

State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Mattiniere. Su Radio Skylab.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Radio Skylab, ogni canzone è un'emozione. Buongiorno Salento.
2: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sono le 7 in punto. Radio
3: Skylab. Il mattiniere su Radio Skylab.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Anche d'estate è con te. Radio Skylab. Più la senti, più

0: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente.
1: Sapore di sale.
0: La tua estate è su Radio Skylab. 50

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Il mattiniere, solo musica.

0: di contatto.
1: Skylab News.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco rilancio.

Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro

0: un successo. Tira l'altro. Buongiorno da Radio Skylab.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Radio Skyline. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: lunedì 7 settembre. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Colle Passo. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in Piazza Dante per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta lunedì 7 settembre a Colle Passo, in occasione della festa patronale della Madonna delle Grazie. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Motore. Il cambiamento inizia qui.
1: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Sono le 8:02. Radio
2: Skyline. I grandi successi del passato.
3: I grandi successi del passato
2: diventano novità di oggi.
3: Novità di oggi.
2: Radio Skyline. Troppo bella.

0: tutti i successi che hanno accompagnato intere generazioni. Musica ed emozioni da non perdere. Prenota adesso al 388-6565-874. Crazy Lab, Cocktail Bar, Pizzeria con forno a legna, Hamburgeria, Carne alla griglia, Via Zara, Palmariggi.
1: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino al 30 settembre. Ogni 20 euro di spesa ricevi un bollino e, a scheda completata, 20 euro di spesa sono in regalo. Promozioni non cumulative.

0: Casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Amica della tua estate, Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Il disco lancio della settimana. Cosa sogno?

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: A Medissano torna la grande festa che unisce fede, tradizione e spettacolo. 5, 6 e 7 settembre la città celebra la festa patronale in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono e protettore di Medissano. Sabato 5 settembre, emozioni e grande musica con la straordinaria voce della Notte della Taranta. Consuelo Alfieri in concerto. Domenica 6 settembre, un appuntamento imperdibile con la grande orchestra di fiati lirico-sinfonica di Terra d'Otranto, diretta dal maestro concertatore Giancarlo Perrone. Lunedì 7 settembre, il cielo si accende con il grande spettacolo di luci e colori della pirotecnica napoletana di Dario Angelo Matino. A seguire il ritmo coinvolgente di Tony Caputo DJ e il gran finale con un gruppo entrato nella storia della musica italiana, i Cugini di Campagna. Tutte le emozioni di una carriera straordinaria. Tre giorni di fede, tradizione, musica, luci, colori ed emozioni. Area Food & Beverage per tutti i palati. Il Comitato Festa ringrazia tutti i partner commerciali per il prezioso sostegno.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.
2: Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:04.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: In novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il

0: Per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
3: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
4: Dove vai? Quando poi resti sola? Il ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa

lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai per esempio.

0: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo! Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: occupo questa piazza, esplode!
1: Lunedì 7 settembre, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Colle Passo. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in Piazza Dante per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta lunedì 7 settembre a Colle Passo, in occasione della festa patronale della Madonna delle Grazie. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby,

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Meloni sul palco di Bari al tramonto, un corridoio di luminarie per la Premier. Venerdì la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia per festeggiare il governo più longevo della storia della Repubblica. In prefettura il nuovo vertice sulla sicurezza. Puglia, bloccata anche la graduatoria della mobilità tra ospedali, ma le ASL trasferiscono chi vogliono. Il bando lanciato durante le elezioni 2025 ad aprile, li ammessi, poi più niente, la FIALS dice inaccettabile. Alberona continua a bruciare il bosco, oltre 50 lanci d'acqua nelle ultime ore, situazione critica sui Monti Dauni, all'operazione due Canadair e un elicottero oltre alla squadra da terra. Incendio all'Equile, proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento, ancora presenti una serie di focolai, seguiranno gli interventi per la messa in sicurezza della zona. Pietro Parolin a Doria indica la via della pace, troppi conflitti tendono a essere dimenticati e occorre un cammino efficace in Medio Oriente. Il cardinale segretario di Stato è nel comune in provincia di Brindisi per partecipare alla chiusura della festa diocesana della causa di beatificazione del servo di Dio Monsignor Alberico Semeraro. Neonata salvata da trapianto dopo diagnosi precoce con screening Genoma Puglia, il promotore della legge Amati alla Premier Meloni, diamo questa possibilità a ogni bambino italiano. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: Lasciati travolgere dal Made in Italy di Radio Skyline. 50 anni di grandi successi.
1: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190. Hai voglia di una serata?

0: Colle Passo. Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.
2: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
3: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
4: Per informazioni 320 82 15 519.
5: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Radio Skylab. Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

tanto, questa giornata, è vero? Soprattutto io. Allora, amici miei, eccoci qua, buongiorno, bentrovati, ben ritrovati. So che, insomma, state tutti quanti galleggiando in un mare di sudore, come me, d'altronde in questo studio, ma adesso arriva la gioia del gran mattino, ritorna il gran mattino. Buongiorno a tutti, ovunque voi siate, in questo nostro meraviglioso, caldo, afoso Salento, ma sempre bello, insomma, Buongiorno da Piero Marcenò, eccoci qua con il gran mattino che riprende il suo cammino dopo 2 mesi, forse qualcosa in più, di assenza. Siamo tornati, siamo qua. Un saluto ovviamente ufficiale a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatrici di Radio Skylab, perché riprende la stagione del gran mattino e riprende ovviamente sulla radio FM madre di questa trasmissione che da tanti anni ormai insomma mi tiene compagnia. Adesso il lunedì, mercoledì e venerdì abbiamo iniziato all'inizio, insomma, tutti i giorni, adesso invece andiamo a corrente alternata già dallo scorso anno, forse da un paio d'anni in questa parte. Siamo insieme e che gioia, che dire, che gioia.

appuntamento che stamattina inizia con una canzone che è tutto un programma. Siamo tornati a casa, siamo tornati a fare la radio, quella che piace a noi, con le canzoni che piacciono a noi, e allora torniamo a casa e ci torniamo con Tommaso Paradiso. Ah, quanto è bella questa canzone! Si intitola proprio Tornare a

Mi hai sentito lontano, stavo invece lì solo a sognarti su un prato. Ma che bella questa canzone che ha avuto così l'onore di essere la prima del Gran Mattino della Nuova Stagione. Questa canzone che parla della bellezza, del bisogno viscerale, decisamente viscerale, di tornare, insomma, dove si custodiscono i sentimenti, no? Quelli più puri, insomma, dove alberga il nostro cuore. Una delle canzoni, a mio avviso, più belle realizzate e cantate da questo ragazzo, che veramente di strada ne sta facendo tanta. Tommaso Paradiso, tornare a casa, siamo tornati a casa. Ma a casa fondamentalmente noi ci siamo da sempre, con il nostro mare. Sentite, che aria di mare, amici miei, che bello. Iodio puro qui nel nostro Salento, eh? Bello, bello, eh? Anche se magari io sono in questo studio così chiuso tra quattro

oppure insomma mi basta proprio sentire il suono del mare per far festa, devo dire. E insieme a me fa festa anche una cantante che ha realizzato recentemente una canzone che reputo anche questa insomma una canzone bellissima dell'ultimo periodo. Voglio regalarvela. In apertura andiamo con un po' di pezzi che sono veramente belli da ascoltare, eh? Si intitola Meraviglioso errore e parla di un amore, ovviamente. Gianna Nennini.

0: queste sono le canzoni che ci piacciono, eh? È vero? Perché noi siamo abituati ad ascoltare le canzoni belle degli anni Ottanta, ma poi arrivano certe canzoni che ti prendono veramente il cuore, ti prendono l'anima. Questa è una di quelle, eh? Giannarini è uscita con questo singolo il 28 di agosto e devo dire che veramente ha fatto botto incredibile, eh? Una canzone che è nata anche con l'aiuto di Bruno Risas, insomma anche di Martino, ma insomma una canzone che avremo modo di ascoltare tante volte ancora in questo nostro gran mattino. Allora, come andate? Come state? Tutto bene? Tutto ok? Vediamo, fatemi dare un'occhiata qui ai messaggi WhatsApp, perché ho voglia anche poi di salutare un po' tutti quanti gli amici che sono collegati qui con il nostro gran mattino. Anzi, facciamo una cosa, che dite? Sentiamo un po' le voci? Dai, che ho voglia, assolutamente voglia di sentirvi. Vediamo un po'. Allora, grazie per questo mare che abbiamo ancora in sottofondo, ma adesso è tempo di salutare per un attimo almeno il mare salentino e andare ad ascoltare le voci dei nostri amici, delle nostre amiche. Allora, chi abbiamo con noi? Sentiamo un po'. Buongiorno!
1: Buongiorno Piero, bentornato, che bella questa musichetta di stare insieme, ci ritroviamo tutti insieme, meno male dai. Allora oggi vorrei fare gli auguri a mio figlio che compie gli anni, 38 anni, ieri invece è stato il loro anniversario di matrimonio, 8 anni. Allora la richiesta del mio nipotino Diego è che vorrebbe ascoltare la canzone Hanno ucciso l'uomo ragno. Va bene, buona giornata a tutti e bentornato Piero, bentornati a tutti gli ascoltatori, ciao.
0: grazie, saluto Lucia. Splendida Lucia Gallipoli, meravigliosa Gallipoli. Prima ascoltavamo Le onde del mare, insomma, tu hai la possibilità di farlo aprendo la tua finestra. Quanto è bella questa cosa. Allora andiamo ad ascoltare Hanno ucciso l'uomo ragno? Dai, facciamo contento il nipotino e facciamo gli auguri anche ovviamente a tuo figlio. E arrivano ovviamente loro, insomma, gli 883 qui nel nostro gran mattino. Dai, ci siamo. La musica è vostra. Mi raccomando, il numero lo conoscete, 329 5970255. Questo è il gran mattino, il vostro gran mattino.

0: hanno ucciso l'uomo ragno. Ma chi l'ammazza l'uomo ragno? Ma nessuno, assolutamente. Poi questa canzone che ce lo fa tornare alla mente sempre, continuamente. Un saluto al nostro amico, al nostro Diego, al nostro piccolo Diego, e poi ovviamente al suo papà che ha festeggiato gli anni, e alla nostra Lucia che è a Gallipoli. Bene, bene, bene. Allora, il Gran Mattino cos'è? È una trasmissione in cui si ritrovano tutti gli amici che hanno voglia di stare insieme la mattina dalle 10 a mezzogiorno, con i saluti, con le dediche, con le richieste. Un po' la radio che si faceva tanti anni fa, negli anni d'oro della radiofonia, gli anni 70, gli anni 80. Ecco, noi siamo rimasti lì, cosa che può dispiacere, ma a me fa tanta felicità, devo dire. Tant'è che adesso ascolteremo un'altra delle vostre voci, perché ripeto, voglio veramente salutarvi ad uno, siete tanti anche oggi, e poi vi regalerò una canzone che vi riporterà ad un festival di Sanremo di tanto tempo fa. Sono convinto che tanti di voi non la ricordano neanche, questa canzone che sta per andare in onda. Vediamo, magari mi direte: no, guarda, mi è tornata alla mente, oppure sai, non me la proprio ricordavo per niente, oppure non l'ho mai sentita, chissà. Allora andiamo a sentire chi c'è adesso. Gianna, ce l'abbiamo Gianna? Sì, mi dicono di sì, io non la sento però.
1: Buongiorno Diego, bentornato con il programma Il Gran Mattino. Ciao. Che bello sentirti.
0: Grazie.
1: Mi scegliessi una canzone dei Pooh a tuo piacimento, una sì. Bella, mi raccomando, per cominciare di nuovo, Una bella giornata a tutti quanti da Gianna, ciao.
0: Grazie Gianna, grazie. Sì, sceglierò allora io una canzone stamattina. Mi hai dato questa facoltà, io me la prendo tutta, va bene? Spero poi di essere, insomma, di poter, come posso dire, accontentare i tuoi gusti, anche se a te piacciono tutte le canzoni di Pooh, quindi. Allora, chi abbiamo su TikTok? Lucia Mitruccio, che mi scrive. Allora, vediamo cosa mi scrive Lucia. Buongiorno, devo andare un po' indietro qui con tutti quanti gli amici che seguono. Buongiorno e ben tornato, ci sei mancato tantissimo, grazie Lucia, gentilissima. E poi, potresti far ascoltare una canzone a mia mamma, una canzone di Marco Masini? Mia mamma Rosanna ama tanto una canzone che ha un titolaccio, si intitola Vaffanculo. Tua mamma probabilmente, chissà, avrà per la testa qualcuno a cui dedicarla, credo. Mi dice anche, dicendogli di mandare tutto a quel paese e venire e vivere alla giornata, troppo preoccupata per i lavori in casa. Va bene, dai, beh, succede, queste sono cose che ovviamente tutti quanti in un certo periodo della vita abbiamo sulla nostra corteccia, diciamo. Poi Cortes, come va? Tutto bene, grazie. Posso richiedere una canzone? Certo, vorrei richiedere la canzone L'Isola dei Sogni di Cortes. Va bene, vedremo di trovare questa canzone. Adesso però voglio farvi ascoltare, anzi riascoltare, questa canzone di tanto tempo fa, vediamo un po' chi se la ricorda. Vi dico soltanto che si intitola Amore Mio. Il cantante? Ve lo dirò dopo.

0: Questa è una canzone del 1981 e dice: io non so disegnare, a scuola ero il peggiore, ma forse riesco a fare un ritratto al nostro amore. E strappo un foglio al cielo e la matita è il mio pensiero, e comincerò dagli occhi, perderò la testa a fare questo ritratto del nostro amore. Prenderò due stelle, annolo e farò i capelli scuri come i giorni in cui sto solo. E insomma, queste erano le canzoni, le melodie degli anni 80. 1981 abbiamo ascoltato Enzo Malepasso, che probabilmente qualcuno di voi ricorderà per Ti voglio bene, eccetera eccetera. Enzo Malepasso con Amore mio, canzone qui nel nostro Gran Mattino, che sapete fatto anche tanto di canzoni degli anni 80. Forse c'è una sorpresa, sento, almeno vedo, proviamo a sentire.
1: Grazie mille Piero da Diego, ciao nonna.
0: Fatemelo sentire di nuovo, dai, fatemelo sentire di nuovo. È Diego che ringrazia il Gran Mattino e saluta la nonna.
1: Grazie mille Piero da Diego, ciao nonna.
0: Che belli che sono, mi fanno una tenerezza, sono veramente fantastici i bimbi. Ciao Diego! Vabbè, che dire, ma quanto è bello stare insieme, amici miei. Voi non potete immaginare quant'è la gioia di ritrovarsi tutti quanti il primo giorno, come se fosse il primo giorno di scuola. Ciao Cristian!
2: Buongiorno Piero, buongiorno a tutti quanti, bentornato e bentornati a tutta la famiglia Gran Mattino.
0: Ciao!
2: Siamo davvero contenti, e sono contentissimo di risentirti, Piero.
0: Grazie caro, grazie.
2: Siamo lasciati con l'inizio dell'estate, con l'inizio del caldo, e ci ritroviamo in caldo super.
0: Che non è cambiato niente.
2: Che penso che, e credo che continuerà ancora a lungo, a quanto pare.
0: È vero.
2: Va bene, comunque, ben venga, dai, sì, un po' forte, un po' tanto, però dai, godiamocelo finché c'è, no?
0: Ma scherzi, mare.
2: Grazie di essere di nuovo qui con noi.
0: Grazie a te.
2: Niente. Oggi iniziamo con, vorrei richiederti una canzone, una bella canzone di Bruno Mars.
0: Bene.
2: La canzone When I See Your Man. Bella, tranquilla per iniziare questa nuova stagione.
0: Grande, grande.
2: E niente Piero, senti, beh, il mercato della Juve che ti sembra?
0: Ma che dire, guarda,
2: era scontato, devo chiedertelo, no?
0: Bisogna vedere all'atto dei fatti, insomma.
2: Se già l'anno scorso che eravamo scarti siamo stati per un attimino vicino all'Inter, quest'anno un pochettino, dai, un po' di fastidio in più lo daremo.
0: Speriamo, dai.
2: E niente, dai Piero, purtroppo è andata male l'anno scorso, cioè la stagione di campionato l'anno scorso, quest'anno speriamo meglio.
0: Nostra colpa.
2: Scusami se mi sono dilungato un po', però ci voleva come primo giorno.
0: Grazie,
2: dai,
0: caro.
2: Un abbraccione forte, Piero, alla prossima. Ciao Cristian, il parrucchiere di Matino, e ciao a tutti.
0: Ciao Cristian, grazie, grazie. Fantastico. Bah, speriamo bene. Allora, adesso una canzone che descrive un momento particolare, il momento in cui si pensa a una persona importante nella nostra vita, una persona del passato, e anche se le vite di entrambi sono cambiate, beh, in questo testo ci si muove un po' tra piccoli dettagli quotidiani e grandi emozioni. La canzone si intitola Per sempre ancora, e a cantare è Alessandra Amoroso.

Queste sono le parole chiave, le parole essenziali di questa canzone bellissima, anche questa di Alessandra Amoroso. In quale mare ti tufferai? Io nel tuo mare mi ci tufferei, e per sempre ancora. Era la nostra amata, amatissima Alessandra. Bene, allora, 10 e 37 minuti, fra poco ci sarà la pausa pubblicitaria su Radio Skylab, ci lasceremo per qualche minuto, ma abbiamo ancora tempo assolutamente di salutare un po' di amici. Allora, Tony, dov'è? Su TikTok, Tony Schachter, buongiorno a tutti, a tutti quanti, a voi e a tutte le persone del rullo di TikTok, carissimo anche a te, grazie, grazie Tony, buona giornata anche a te. Manu, Manuela, buongiorno capitano, potrei ascoltare John Miles con Remember Yesterday, ma tu vuoi colpire me al cuore, proprio in pieno, cioè questa è una delle mie canzoni preferite, cara Manuela, grazie in anticipo, ma grazie a te, va bene, l'ascolteremo dopo il rientro dalla pausa pubblicitaria, va bene? E chi abbiamo ancora? Sentiamo ancora qualcuno dei nostri amici che è a casa. Intanto saluto Graziella che mi ha lasciato un messaggio con un buongiorno Piero, bentornato, grazie Graziella, un saluto a te cara amica, un buongiorno anche a Fernanda, buongiorno Piero, bentornato, ci sei mancato, una canzone a tua scelta, d'accordo, ci penso io, come direbbero a Milano, che pensi mi. E poi andiamo ad ascoltare, credo, forse, non lo so, ah no, a salutare un'altra delle nostre amiche che è me, che ha fatto l'albero di Natale, insomma. Ah, solo per immaginare il fresco, scrivi, va bene, d'accordo, dai, te la passiamo buona. Ok, allora adesso ci lasciamo con Marco Masini, questa è una delle vostre canzoni richieste e ovviamente il titolo lo conoscete bene e la canterete dedicandola a qualcuno, credo, vero?

0: giorno vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
1: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
0: Presenta il DJ 80 e il

Eccoci qua allora. Le 10:45 minuti. Adesso la pubblicità in FM con Skylab. E invece noi Chic to Chic siamo qui insieme in diretta su TikTok, e quindi ho l'opportunità così di salutarvi un attimo, salutare gli amici e le amiche che sono sul rullo di TikTok. Allora, cos'è che mi state chiedendo? Se si possono fare richieste? Certo si possono fare richieste. E la canzone L'Isola dei Sogni di Cortezes fra poco la recuperiamo, va bene? D'accordo amici? Ok, dai. Vi dicevo, il Gran Mattino è una trasmissione che va in onda in FM sulla radio salentina, che è Radio Skylab, e poi ovviamente in diretta anche con la diretta video su TikTok. La diretta che è in onda è lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 a mezzogiorno. C'è un altro appuntamento che noi avremo piacere di trasmettere esattamente venerdì sera dalle 22 a mezzanotte, ed è l'appuntamento con Capitan Cook, quindi la voce, solo la voce del capitano, che da questo vascello meraviglioso in mezzo al mare vi regalerà le emozioni delle canzoni soft, delle canzoni easy listening, delle canzoni lente, belle, quelle che hanno fatto la storia dei lenti, insomma, di tante generazioni. Quindi il venerdì sera non mancate, con tanti aforismi e bellissime canzoni, all'appuntamento con Capitan Cook dalle 22 a mezzanotte in diretta a TikTok e in diretta ovviamente attraverso la web radio, che è Radio Happy Days. Bene, adesso torniamo alla musica e torniamoci con i Pooh. A me ha lasciato il compito Gianna di scegliere una canzone da farvi ascoltare dei Pooh, e io ho scelto ovviamente questa, che

il gran mattino su Radio Skylab 98.6 99.2. Se vi trovate nel Salento e ovviamente avete voglia di ascoltare una buona radio e della bella musica, Radio Skylab fa per voi, quindi 98.600 99.2 per tutto quanto il nostro Salento. Io saluto tutti gli amici che sono sintonizzati su Skylab da Lecce città, anche nord leccese fino al nostro sud Salento, fino all'Euca, sulla radio, sulla vostra radio preferita. E poi il gran mattino va anche, lo sapete, sulla web radio che è Radio Happy Days, va in onda anche su Radio Happy Days, che permette anche la messa in onda su TikTok della trasmissione. Allora, Kate, buongiorno. Vorrei gentilmente ascoltare Tozzi con Ti Amo. Ah, bellissimo. Kate, ti accontenteremo, tranquilla. Un saluto anche a Daniele. Ciao Daniela, come va? Tutto bene? Buongiorno Piero, bentornato. Grazie Daniela, grazie. Un saluto a te e a tutte le amiche di Alezio, che siete veramente fantastiche, tante e sempre genuine, veramente fantastiche. Poi chi abbiamo? Abbiamo il nostro Adamo. Uilà, amici miei, il nostro Tom Verde Fam, non ce lo dobbiamo scordare assolutamente, tra l'altro non si fa scordare lui. Buongiorno, un felice mercoledì a te, alle amiche e a tutti gli amici in ascolto. Finalmente si riprende dopo la pausa estiva, che spero abbia portato felicità a tutte e tutti gli ascoltatori del gran mattino. Grazie Adamo per queste tue belle parole. Stamattina vorrei chiederti di ascoltare Michael Bolton con Say I Love You. Wow! Auguro a tutte e tutti un sereno fine, anzi inizio settimana musicale. Siamo a mercoledì, una felice giornata a mia moglie Sonia e un buon lavoro alla mia amica anonima. Insomma, si riprende anche coi fiori, qui arrivano i fiori del nostro amico, che sono per tutte le ascoltatrici del gran mattino. Grazie al nostro fiorista Tom Verdefam. Ma adesso, a proposito di cose delicate, c'è una canzone delicatissima, bellissima, a proposito anche di Capitan Cook e delle sue canzoni. Ce l'ha richiesta

0: inevitabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
0: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
0: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
0: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
0: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
2: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
3: Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: Piazza 88, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni! La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
2: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
3: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
4: A Medissano torna la grande festa che unisce fede, tradizione e spettacolo. 5, 6 e 7 settembre la città celebra la festa patronale in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono e protettore di Medissano. Sabato 5 settembre, emozioni e grande musica con la straordinaria voce della Notte della Taranta. Consuelo Alfieri in concerto. Domenica 6 settembre, un appuntamento imperdibile con la grande orchestra di fiati lirico-sinfonica di Terra d'Otranto, diretta dal maestro concertatore Giancarlo Perrone. Lunedì 7 settembre, il cielo si accende con il grande spettacolo di luci e colori della pirotecnica napoletana di Dario Angelo Matino. A seguire il ritmo coinvolgente di Tony Caputo DJ e il gran finale con un gruppo entrato nella storia della musica italiana, i Cugini di Campagna. Tutte le emozioni di una carriera straordinaria. 3 giorni di fede, tradizione, musica, luci, colori ed emozioni. Area Food & Beverage per tutti i palati. Il Comitato Festa ringrazia tutti i partner commerciali per il prezioso sostegno.

romantici stamattina, eh? When I Was Your Man con il grande Bruno Mars, si è dedicato anche lui, insomma, al romanticismo ultimamente con i suoi pezzi, dopo averci fatto ballare in lungo e in largo, adesso una canzone meravigliosa, bellissima. Grazie a Christian. Allora, prima di proseguire voglio così dirvi una cosetta che riguarda un po' le canzoni di oggi, come dicevo. Oggi siamo un po' tutti quanti diciamo bravi a realizzare canzoni con l'intelligenza artificiale. Questa, amici miei, non è una trasmissione in cui vanno in onda le canzoni con l'intelligenza artificiale, ma vanno le canzoni vere, quelle create dagli artisti, va bene? Quindi vi chiedo la cortesia di non richiederci canzoni realizzate con l'intelligenza artificiale, perché ovviamente lo verifichiamo e non possiamo assolutamente, abbiamo deciso di non mandarle in onda, va bene? Quindi mi raccomando, fate tutti i salti pindarici che volete, andate indietro nel tempo, anche nel che so io, nell'era giurassica, ma richiedete comunque canzoni realizzate da artisti in carne ed ossa, d'accordo? Come questa. La canzone è di Umberto Tozzi, richiesta proprio su

questa canzone resta sempre inesorabilmente meravigliosa e bella, eh? Ti amo di Umberto Tozzi qui nel nostro Gran Mattino, in questo viaggio musicale tra le canzoni più belle della nostra storia che facciamo insieme dalle 10 a mezzogiorno il lunedì, mercoledì e venerdì. Adesso ho voglia di salutare un caro amico che è al lavoro con tutta la sua ciurma.

immagine come di un treno che va via, no? Ma che continua comunque a vivere questa persona dentro il protagonista della canzone, tant'è che nel testo della canzone dice anche: dentro di me non muori più. E allora è una nostalgia, sicuramente una nostalgia, una celeste nostalgia cantata da Riccardo Cocciante.

Eh già, è vero, quella consapevolezza che le emozioni, la nostra vita, le emozioni vissute conservano sempre quel retrogusto dolce e rimangono comunque impresse nel tempo nel nostro cuore, direi, perché l'essere umano le sente, le avverte ancora. Questa canzone a me è sempre piaciuta perché poi ha questa alternanza tra amore mio grande e amica mia, no? Come dire, questo legame che è decisamente

e buon lavoro. E adesso ci divertiamo, perché adesso arriva una di quelle canzoni che si fanno tanto amare e tanto ballare ancora oggi. Fantastica. Sentite cosa arriva qui nel nostro gran mattino, amici miei. Arriva Life is Life degli Opus. Fra poco vi dirò chi ce l'ha richiesta.

Ma quanto ci ha fatto ballare questa canzone e quanto ci fa ballare ancora oggi ascoltandola alla radio, devo dire. Buongiorno, ben ritornato, mi scrive Virginio da Alezio.

Life is life, questa è vita, amici miei, e questa è vita. Ascoltare la radio, questa è vita. Ascoltare le canzoni che ci piacciono di più, ballarle insieme, raccontarle insieme, perché a me piace raccontarle, voi lo sapete questo. Adesso però non vi dico niente, ve la faccio andare la canzone che sta per arrivare. Si intitola Tu cosa fai stasera? Cosa fai questa sera? Sì, a cantare è una cantante che abbiamo avuto ospite a Galatina qualche tempo fa.

insomma, sono quelle canzoni belle che insomma fanno piacere quando magari si arriva al mare, insomma, da ascoltare, come si faceva insomma una volta con Tu di Umberto Tozzi e con tutti i classici, ricordate, di Marcella Bella eccetera, negli anni 70. A proposito di anni 70, fra poco vi farò riascoltare una canzone del 1979, di quelle dimenticate, perché ogni tanto qui nel nostro archivio a 45 giri noi andiamo a ripescare veramente canzoni che sono così lasciate lì nello scaffale da anni, e così ci viene voglia di rispolverarle e farvele ritornare alla mente. Quindi fra pochissimo vi regalerò questa canzone. Intanto voglio leggere un po' di messaggi. Buongiorno Piero e bentornato, nonché buon caffè. Grazie, ti sei accorto, eh? Ti sei accorto che stavo prendendo il caffè poco fa, eh? Cortesemente potrei ascoltare Oggi sono io di Alex Britti? La dedico fin lassù alla mia moglie purtroppo defunta. Grazie mille e buona vita. E io sono convinto, caro amico, che lei apprezzerà, ascolterà e ti stringerà a sé, e tu l'avvertirai, eh? Il nostro amico è Adriano e ci segue da Lecce. Quindi, caro Adriano, preparati, perché fra poco ascolteremo Oggi sono io di Alex Britti e tu per 3 minuti ritroverai la tua compagna vicino a te con questa canzone. D'accordo? Poi chi voglio salutare? Chi voglio andare a salutare? Buongiorno Piero, bentornato. Che dice? Ascoltiamo il grande James Taylor con You Got a Friend? Grazie. Oh, cibicchia, che canzone che è stata richiesta. Solo che non riesco a capire da chi arriva la richiesta, magari ovviamente me lo scriverà, eh? Va bene? You Got a Friend, grandissimo. James Taylor, scherzi. Con piacere, con vero piacere. Andiamo avanti velocemente, leggiamo ancora tutti i messaggi, almeno parte dei messaggi che sono arrivati. Ciao carissimo mister, bentornato, vorrei ascoltare la canzone Lugano addio di Ivan Graziani, buona giornata, baci baci baci. A proposito, abbiamo scordato i nostri baci baci baci, insomma questa cosa qui non si può fare. Spero che hai ricevuto il messaggio. Sì, ricevuto, grazie. Un saluto anche ad Anna Rita che è a Sanarica. Baci baci baci Anna Rita. Ecco, il nostro amico è Francesco, me lo ha scritto, grazie Francesco. Ecco, benissimo, adesso ti colleghiamo qui nome e messaggio, in modo tale che in futuro magari sappiamo già che sei tu. Poi Maria Teresa, buongiorno Piero, bentornato, stamane desidero fare gli auguri alla tua Sara, a mia figlia, voilà, grazie Maria Teresa, per il suo percorso professionale, tantissimi complimenti e un mega in bocca al lupo per il suo futuro. Quest'estate ho avuto il piacere di conoscerla, una ragazza veramente bella, dolce e cortese, qualità piuttosto rare da trovare. Io, guarda, purtroppo non ti sta ascoltando, ma le farebbe tanto piacere, sono convinto. Non conosco i suoi gusti musicali, per cui richiedo una canzone che mi piace molto e, se non erro, anche a te. Mandy di Barry Manilow, grazie e complimenti anche a te. Maria Teresa da Galatina, grazie Maria Teresa, grazie di cuore per questo messaggio che insomma rimanderò ovviamente al destinatario, d'accordo? Ok, allora fra poco ascolteremo Alex Britti, però adesso voglio farvi ascoltare, prima della pubblicità che incombe alle 11.30 su Radio Skylab, questa canzone che ci riporta un pochettino, veramente tutti, al 1979, almeno chi ha vissuto ovviamente quell'anno, quell'annata. È una canzone di tanto tempo fa, di un gruppo che prende il nome di Beans.

0: come nello stile del Gran Mattino, una bella canzone degli anni 70. 1979 era l'estate di Soli dei Beans.
1: Ogni giorno vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
2: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
1: Presenta il

0: E ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Al Crazy Lab di Palmariggi, venerdì 4 settembre, un live d'eccezione con Vie del Vento Nomadi Tribute Band.
2: Io vedo quella ferrovia e fra i sassi la mia via.
1: Tutti i successi che hanno accompagnato intere generazioni. Musica ed emozioni da non perdere. Prenota adesso al 388-6565-874. Crazy Lab, cocktail bar, pizzeria con forno a legna, hamburgeria, carne alla griglia. Via Zara, Palmariggi.
3: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
4: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
3: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
1: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
5: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo! Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
6: Con Skylab, ogni giornata ha un...
5: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin.

se mi manchi tu, se mi manchi tu, mi sento solo. Eros Ramazzotti. Allora, andiamo veloci, eh? Sono le 11:37 minuti, abbiamo da accontentare ancora tante amiche, tanti amici. Buongiorno, mi piacerebbe ascoltare con voi Gonna Fly Now, grazie mille. Wow, Patrizia, Gonna Fly Now di Maynard Ferguson, con la sonora del film Rocky. Fra poco, dai, fra poco. Grazie Patrizia, buona giornata a te. Adesso, velocemente, In Arte Gianfreda, anche questa è una vostra scelta musicale, noi siamo contenti di riproporre questo cantante qui nel nostro Gran Mattino con la sua

0: In arte Gianfreda. In arte Gianfreda con Bambina. Ma dite la verità, amiche e amici che siete all'ascolto, quante volte avete deciso di togliervi la maschera, di mostrarvi per quello che siete veramente? L'avete fatto nella vostra vita? Avete avuto la forza in qualche maniera di superare le vostre insicurezze, il vostro silenzio, insomma di dichiararvi, di dichiarare il vostro sentimento? Questa è una cosa che quando accadeva negli anni Ottanta era veramente una cosa eccezionale, perché eravamo tutti tanto tanto timidi in quegli anni. Oggi non lo è più, insomma non lo si è più. Eppure esprimere l'amore e questa attesa, questa dolcezza nel mostrarsi è stata un leitmotiv di tante bellissime canzoni. Adesso ve ne faccio ascoltare una di queste canzoni che parla proprio di questo. Il cantante è Alex Britti. Questa canzone è stata richiesta da questo nostro amico, che la dedica a sua moglie che non è più con lui, ma che per qualche momento adesso, per pochi minuti, la sentirà abbracciata a sé con Oggi sono io, togliamo le nostre maschere e mostriamoci, con Alex Britti.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro

e voi. Ciao Adriano, un grande abbraccio qui dal Gran Mattino. E adesso, amici miei, allacciate le cinture. Sì, allacciate le cinture, perché fa capolino Captain Cook qui in questa trasmissione. Mi è stata segnalata questa canzone e io non posso che mandarla in onda. Ringrazio Maria Teresa per la bella speciale dedica che ha fatto. E noi ci cucchiamo Mandy di Barry.

cosa mai avrà avuto più di me, dirà qualche donna all'ascolto questa Mandy, per aver dedicata una canzone così bella, così emozionante. Ma chissà, dovremmo chiederlo a Barry Manilow, direi, eh? Era Mandy qui nel nostro gran mattino dove si ascolta la musica, ci si emoziona. A proposito, ricordate che torneremo con Capitan Cook venerdì sera dalle 22 a mezzanotte, sicuramente su TikTok e sulla rete, con le canzoni d'amore più belle. Ma adesso si balla con Gigi D'Agostino.

L'amour toujours, l'amour toujours. Beh, siamo francesi, non siamo salentini, siamo italiani. L'amour toujours con Gigi D'Agostino, qui al Gran Mattino, fa anche rima, eh. Adesso vi porto mano nella mano invece ad ascoltare una canzone alla quale io sono particolarmente legato, dovete sapere, perché è stato il mio primo 45 giri acquistato, pensate, ero ragazzino, erano gli anni 70, era il periodo in cui al cinema imperversava un film soprattutto che si intitolava Rocky con il grande Sylvester Stallone, e io ragazzino insomma mi precipito al negozio di dischi di un mio amico e gli chiedo: posso avere il 45 giri della colonna sonora del film Rocky? Sì lo puoi avere, ma devi aspettare, perché all'epoca insomma i dischi si doveva anche aspettarli, e quindi 15 giorni ad aspettare che arrivasse questo 45 giri, che stamattina, grazie alla nostra amica Patrizia, posso rimettere qui sul giradischi e far girare. Si chiama Gonna Fly Now e l'interpretazione è quella di un grandissimo trombettista. Sto parlando di Maynard Ferguson.

Bella, bellissima, bella, bellissima. Eh sì, Gonna Fly Now, Manor Ferguson al nostro Gran Mattino. Torniamo a parlare d'amore, dobbiamo andare velocissimi perché abbiamo pochi minuti proprio prima della chiusura, eh? La prossima canzone è una canzone che descrive, come posso dire, la fine di un amore, come tante canzoni, come la maggior parte delle canzoni, di un amore impossibile, un amore giunto al capolinea tra il protagonista di questa canzone e la donna, la sua ex donna, che si chiama Marta, insomma, e viene rappresentato questo, questo finale di storia d'amore in un testo che parla soprattutto e mette come linea di confine in qualche maniera un posto speciale. Lugano, chissà perché, proprio Lugano. A cantare la canzone è Ivan Graziani, la richiesta è quella di Anna Rita che è a Sanarica. Salutiamo Minor Ferguson con la sua splendida, fantastica tromba e andiamo con Ivan Graziani e questo pezzo che ricorderete tutti quanti, che si intitola Lugano, addio.

Oddio, siamo alle 11:57 minuti, rapidamente, velocissimamente. Fra poco ascolteremo anche i Fleetwood Mac per chiudere il nostro grammattino, ma adesso diamo spazio ad una canzone che parla di amicizia, che parla veramente di quanto sia bello avere un buon amico. E James Taylor con You Got a Friend, canzone richiesta da Francesco.

La presenza rassicurante di un vero amico. Io spero di essere un buon amico per tutti quanti voi, eh? Questa è una canzone uscita nel 1971, resa celebre dalla grande James Taylor, e racconta questa forza proprio di questo legame sincero che è l'amicizia, no? Questo legame pronto a offrire un rifugio, un conforto, insomma un aiuto quando tutto va male e le persone là fuori insomma si dimostrano tutte fredde e ostili. Allora ci vuole un buon amico, e voi il buon amico lo trovate qui alla radio il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 a mezzogiorno qui su Radio Skylab, ovviamente in FM, vi ricordo sui 98.6, sui 99.2 in tutto il Salento, e il vostro buon amico si chiama Piero Marcianò. Io mi auguro veramente di avervi fatto buona compagnia in queste due ore, vi ritroverò ovviamente venerdì prossimo dalle 10 a mezzogiorno qui insieme anche sul web e su TikTok con la diretta video anche di questa trasmissione. Grazie veramente di cuore, come sempre baci baci baci qui dal Play Studio a tutti gli amici di Radio Skylab che seguono in FM, a tutta la rete, e vi lascio con un'ultima canzone sulle note di A Tutto Cuore, che non può mancare come nostra sigla di chiusura del grande Claudio Baglioni, la canzone con la quale andiamo a chiudere un'altra delle vostre richieste, e si intitola Wish You Were Here, un pezzo dei Fleetwood Mac. Noi a tutto cuore ci ritroveremo venerdì alle 10. Andiamo con il pezzo dei Fleetwood Mac. Grazie regia, un saluto ai nostri amici dello studio di Racale che ci hanno permesso la messa in onda anche stamattina della nostra trasmissione. Intanto che i Fleetwood Mac qua si preparano, che non è una cosa così insomma, eh? Bisogna anche dare tempo alla regia di prepararsi, non è una cosa da niente, diciamo. Ok, dai, ci siamo. Ciao a tutti ancora, baci baci baci, andiamo, Wish You Were Here con i grandi Fleetwood Mac. Da Piero Marcianò buona giornata a tutti, e un saluto a Mary che ci ha richiesto la canzone di chiusura.

0: Lunedì 7 settembre, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Colle Passo. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in Piazza Dante per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta lunedì 7 settembre a Colle Passo, in occasione della festa patronale della Madonna delle Grazie. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: L'Ecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Ecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
3: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Clinica.

0: anche arredo bagno alle porte e finestre. Gesco è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Il Lecce su Skylab. Presentazione degli incontri, tutte le anticipazioni, l'analisi del dopo partita. Con Bruno Conte. Il Lecce su Skylab. Il cuore oltre il novantesimo.
2: Amici sportivi, a tutti un saluto da Bruno Conte, puntata numero 265, il Lecce su Skylab. Andiamo a commentare una brutta figura, una delusione, una forte delusione per i 30.000 dello stadio Via del Mare, rimesso a nuovo, la sconfitta per 4-0 del Lecce contro la Roma, ma una sconfitta che ha tante motivazioni. Il sospetto mi era venuto quando ho visto la formazione del Lecce, una formazione tutta difensiva con un 5-3-2 incredibile di fronte ad una Roma che aveva vinto 4-0 con la Fiorentina e che sicuramente avrebbe giocato una gara molto offensiva. La domanda che mi sono fatto quando ho visto la formazione con tre difensori centrali e senza neanche Endrick, che era rimasto in panchina, è stata questa: ma contro una squadra come la Roma, quando il Lecce gioca contro squadre come la Roma, diciamo di alto rango, ha niente da perdere? No, non ha niente da perdere. Quindi, alla luce di questo presupposto, perché non giocare una partita a viso aperto, cercando di offendere, di fare male all'avversario, quando sai di non avere nulla da perdere? E invece, purtroppo, Di Francesco ha sbagliato completamente l'approccio mentale, la tattica, ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare. A fine gara lo ha ammesso candidamente in sala stampa, dicendo: mi assumo tutta la colpa, è colpa mia. Poi però ha anche fatto un piccolo richiamo ai giocatori, perché diceva: bisogna giocare con il sangue agli occhi per tutta la partita, cosa che non è avvenuta. E quindi vedere il Lecce dopo appena 25 minuti soccombere sul 3-0, quando la partita ormai era chiusa, insomma la Roma aveva finito la pratica, sul 3-0 era impossibile sperare in una rimonta. Ecco, perché poi nel momento in cui ti sei accorto, mister, che avevi sbagliato tutto, non hai modificato la squadra prima che la Roma triplicasse, quando cioè ormai la partita sembrava ormai chiusa? Bisognava correggere la squadra, per esempio, sul 2-0 e non sul 3-0. Le correzioni andavano fatte perché era molto chiaro che si era sbagliato tutto. Tre difensori centrali che non sapevano come comportarsi, non essendo abituati, vai tu, vado io, vai tu, vado io, andava la Roma, andavano sempre i romanisti, avete visto. E poi un attacco inesistente. E poi un'altra cosa: un centrocampo con due ragazzi, Ngom e Gorter, due ragazzi ventenni, che di fronte ai marpioni della Roma, di fronte al gioco di Gasperini, fatto di passaggi di prima, di sovrapposizioni, poveretti, hanno perso completamente la bussola, no? Era chiaro. E poi un'altra domanda: il Lecce ha un giocatore che salta l'uomo, quando gioca a destra riesce sempre a saltare l'uomo, a creare occasioni da gol, che è Endrick. Endrick è rimasto in panchina in una partita in cui il Lecce avrebbe potuto benissimo giocarsi un'arma in più per poter cercare di offendere. Non è stato così, e purtroppo è venuta questa brutta figura davanti a 30.000 spettatori che volevano vedere un Lecce che in qualche modo giocasse una gara dignitosa. Invece purtroppo hanno visto quello che hanno visto. Noi andiamo in onda con un po' di ritardo oggi, amici, perché come sapete si sta disputando l'ultima giornata del calciomercato, disputando il termine giusto, e c'è un interessamento del Milan per Thiago Gabriel da questa mattina, ma andiamo in onda quasi alle ore 19, come vedete, 18:50, e ancora non c'è nulla sul piano concreto. Quindi ad 1:10 dalla fine non c'è nulla. Domani avremo un'altra puntata del Lecce su Skylab per commentare la campagna acquisti, che comunque finora è stata abbastanza importante. Non cambiate frequenza, perché tra poco daremo i voti al Lecce.
3: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335 74 85 569 o 335 74 85 569.

0: 5570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.

0: Il Lecce su Skylab. Presentazione degli incontri, tutte le anticipazioni, l'analisi del dopo partita. Con Bruno Conte. Il Lecce su Skylab. Il cuore oltre il novantesimo.
1: Rieccoci amici, puntata numero 265 in Lecce su Skylab. Siamo ad 1:10 dalla fine della campagna acquisti, cessioni estiva, interessamento del Milan per Thiago Gabriel, ma non ci sono novità. Tutto potrebbe ancora succedere nell'ultima ora di mercato, ma noi adesso, dopo aver fatto un'analisi della partita con gli errori di Francesco, i tre centrali difensivi, il cambiamento di modulo, il 5-3-2, con due ragazzi a centrocampo, come dicevo, che sono Ngom e Gorter, che poveretti si sono persi nel mare della Roma, e poi aver lasciato in panchina dall'inizio Ndri, che doveva giocare a destra e costituire una minaccia per l'attacco, per la difesa della Roma. Si è rinunciato ad attaccare, questi gli errori e le imputazioni per Di Francesco, che si è preso tutta la responsabilità di questa sconfitta. Andiamo ai voti. Falcone 5,5, ha preso 4 gol, ha parato 2 palloni, ma non va oltre il 5,5. Veiga ha sbagliato tutto, il portoghese 4 a Veiga. I centrali, ai noi, è una sinfonia di 4. Siebert 4, leggermente più sveglio rispetto ai compagni. Thiago Gabriel 4, ha sbagliato tutto e poi è uscito ad inizio del secondo tempo. Questo faceva pensare quasi ad una piccola punizione tecnico-tattica, ma faceva pensare anche alla possibilità di una cessione che ancora non è avvenuta. L'altro centrale, Gaspar, il peggiore in campo, 4 meno meno, ha fornito a Malen la palla sul piatto d'oro con un incredibile tocco su un'intercettazione in zona centrale. A 3 minuti dall'inizio e già la partita lì ha preso una brutta piega. 4 meno meno a Gaspar. A sinistra della difesa c'era Ndaba, che ha giocato male praticamente per tutto il primo tempo, un po' meglio nella ripresa, 4 per lui. Centrocampo, Ngom e Gorter, purtroppo 4 all'uno e 4 all'altro, i due giovanotti si sono persi, ma non gliene facciamo una colpa. Contro un centrocampo come quello, giocare in inferiorità numerica, 3 contro il centrocampo della Roma, con tutta la squadra dietro, diciamo, era impresa ardua, no? 4 a Ngom e 4 a Gorter. Koulibaly, 5,5 a Koulibaly, ha lottato come ha potuto, da solo praticamente nel centrocampo, ha cercato di turare le falle, ha lottato, 5,5 a lui. In attacco Pierotti 5, doveva fare la fase d'attacco ma non l'ha fatta. In fase difensiva ovviamente si è perduto anche lui, 5. E Goebbels 4,5, ha avuto una palla gol, si è lanciato in corridoio, eravamo sul 3-0, si è presentato davanti a Svilar, avrebbe dovuto dribblarlo, sarebbe stato un gol quasi facile a porta ormai sguarnita, invece ha tirato e il portiere Svilar gli ha intercettato il pallone, un tiro quasi scontato quello, e quindi 4,5 anche a Goebbels. Sono entrati nel secondo tempo, attenzione, Malè 5 a Malè, non è stato, diciamo, brillante. Stulic ha fatto peggio di Goebbels, 4 a Stulic. Fatà ha dato vivacità alla fascia sinistra, gli do 6 di incoraggiamento, ha fatto un paio di azioni che dimostrano una buona capacità tecnica. Ilic 6, è stato come dire ordinato e puntuale in quel poco che ha giocato. Ndri 6,5, il migliore del Lecce in questa partita. Quando ha giocato, è entrato a sinistra, poi è passato a destra quando è entrato Fatà. A destra ha messo in crisi 3 volte la difesa della Roma con le sgroppate, a sinistra ne aveva fatta una, conclusa con un tiro alto. 6,5, non riesco a capire come mai i colleghi salentini non dicano ripetutamente che questo giocatore deve giocare a destra. Lo vedo scritto sulla Gazzetta dello Sport di oggi nel servizio di Alex Frosio, inviato a Lecce dalla Gazzetta dello Sport, che indica Ndri come il migliore del Lecce e dice nel commento: la sua vivacità rianima il pubblico leccese, mette in difficoltà Ghilardi ed Hermoso. E quindi i colleghi inviati dicono questo, io lo dico da un anno. E i colleghi leccesi ignorano un pochino il fatto che Ndri a destra diventa un'arma per il Lecce. Amici, è tutto per questa puntata. Bruno Conte vi dà appuntamento a domani per commentare la campagna acquisti cessioni. Manca un'ora alla fine della campagna acquisti. Vedremo se ci sarà il botto finale.
0: Sotto l'ombrellone, la fresca colonna sonora della tua estate. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi. Un amore.

0: Punto di contatto.
1: Skylabeus News.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Meloni sul palco di Bari al tramonto, un corridoio di luminarie per la Premier. Venerdì la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia per festeggiare il governo più longevo della storia della Repubblica. In prefettura il nuovo vertice sulla sicurezza. Puglia, bloccata anche la graduatoria della mobilità tra ospedali, ma le ASL trasferiscono chi vogliono. Il bando lanciato durante le elezioni 2025 ad aprile, li ammessi, poi più niente, la FIALS dice inaccettabile. Alberona continua a bruciare il bosco, oltre 50 lanci d'acqua nelle ultime ore, situazione critica sui Monti Dauni, all'operazione due Canadair e un elicottero oltre alla squadra da terra. Incendio all'Aquile, proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento, ancora presenti una serie di focolai, seguiranno gli interventi per la messa in sicurezza della zona. Pietro Parolin a Doria indica la via della pace, troppi conflitti tendono a essere dimenticati e occorre un cammino efficace in Medio Oriente. Il cardinale segretario di Stato è nel comune in provincia di Brindisi per partecipare alla chiusura della festa diocesana della causa di beatificazione del servo di Dio Monsignor Alberico Semeraro. Neonata salvata da trapianto dopo diagnosi precoce con screening Genoma Puglia, il promotore della legge Amati alla Premier Meloni: diamo questa possibilità a ogni bambino italiano. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana. Cosa sogno?

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate e

0: belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.
1: Get your dog selector.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Sotto l'ombrellone, fermati qui e ascolterai i brani delle estati passate. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi estivi.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 13 in punto. Radio
2: Sky. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

0: Domenica 6 settembre, un appuntamento imperdibile con la grande orchestra di fiati lirico-sinfonica di Terra d'Otranto, diretta dal maestro concertatore Giancarlo Perrone. Lunedì 7 settembre il cielo si accende con il grande spettacolo di luci e colori della pirotecnica napoletana di Dario Angelo Matino. A seguire il ritmo coinvolgente di Tony Caputo DJ e il gran finale con un gruppo entrato nella storia della musica italiana, i Cugini di Campagna. Tutte le emozioni di una carriera straordinaria. 3 giorni di fede, tradizione, musica, luci, colori ed emozioni. Area Food & Beverage per tutti i palati. Il Comitato Festa ringrazia tutti i partner commerciali per il prezioso sostegno.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: amica della tua estate. Radio Skylab. Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Italian Graffiti.
2: Italian Graffiti.
1: La grande musica italiana in bianco e nero.
2: In bianco e nero.

0: al Crazy Lab di Palmariggi, venerdì 4 settembre, un live d'eccezione, con Vie del Vento Nomadi Tribute Band.
1: Io vedo quella ferrovia e fra i sassi la mia via.
0: Tutti i successi che hanno accompagnato intere generazioni, musica ed emozioni da non perdere. Prenota adesso al 388-65-65-874. Crazy Lab, cocktail bar, pizzeria con forno a legna, hamburgeria, carne alla griglia. Via Zara, Palmariggi.
2: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
3: Radio 6.

0: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Quando
1: esci dall'acqua. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi, Contrada Pigna.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News. News.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Radio Skyline.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente.
1: Sapore di sale.
0: La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Paravita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sotto l'ombrellone, i brani che ti hanno fatto compagnia nelle estati passate.
2: Make contact.

Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Radio Skylab, il giusto ritmo per il tuo pomeriggio. Radio Skylab.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in Via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Amica della tua estate, Radio Skylab. La senti, più ti piace.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Meloni sul palco di Bari al tramonto, un corridoio di luminarie per la Premier. Venerdì la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia per festeggiare il governo più longevo della storia della Repubblica. In prefettura il nuovo vertice sulla sicurezza. Puglia bloccata anche la graduatoria della mobilità tra ospedali, ma le ASL trasferiscono chi vogliono. Il bando lanciato durante le elezioni 2025 ad aprile, li ammessi, poi più niente, la FIALS dice inaccettabile. Alberona continua a bruciare il bosco, oltre 50 lanci d'acqua nelle ultime ore, situazione critica sui Monti Dauni, all'operazione due Canadair e un elicottero oltre alla squadra da terra. Incendio all'Aquila, proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento, ancora presenti una serie di focolai, seguiranno gli interventi per la messa in sicurezza della zona. Pietro Parolina, Doria indica la via della pace, troppi conflitti tendono a essere dimenticati e occorre un cammino efficace in Medio Oriente. Il cardinale segretario di Stato è nel comune in provincia di Brindisi per partecipare alla chiusura della festa diocesana della causa di beatificazione del servo di Dio Monsignor Alberico Semeraro. Neonata salvata da trapianto dopo diagnosi precoce con screening Genoma Puglia, il promotore della legge Amati alla Premier Meloni, diamo questa possibilità a ogni bambino italiano. E tutto a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: Il super pomeriggio è tuo. Manda ora un messaggio con la musica da ascoltare al 328 55 92 714.
1: 328 55 92 714.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Radio Skyline, il giusto ritmo per il tuo pomeriggio.

0: sono le 15 in punto.
1: Sotto l'ombrellone, le estati da non dimenticare.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa.

Ogni giorno su Radio Skylab c'è il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici i brani che hanno fatto la storia della tua vita. 3 per te.

0: per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia.

0: Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Radio Skylab. Disco music e classici internazionali. Il pomeriggio di Radio Skylab.

0: time. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive.

0: 36 a Colle Passo.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale. L'Aquila, il fumo avanza verso il paese sul posto palemeccaniche e due rilevatori ARPA. Il sindaco Vincenzo Carlà fa il punto sulla situazione ed esprime preoccupazione per quanto sta accadendo. Situazione in divenire, non abbiamo ancora certezza, intanto proseguono le complesse attività di spegnimento. Sempre sull'incendio all'Aquila, l'area è stata sequestrata, sindaci e presidente della provincia chiedono prudenza, via alle indagini per accertare la natura del rogo. Intanto i primi cittadini di L'Aquila e Lecce, il numero uno della provincia, invitano i cittadini a misure precauzionali in attesa dei risultati dell'ARPA. Distruzione e paura per l'ambiente all'Ecocentro, prosegue la lotta contro le fiamme, una notte di lavoro ininterrotto contro il fuoco ha forse evitato il peggio, ma la conta dei danni è già molto pesante e ancora parziale, uffici e mezzi distrutti, mentre l'ARPA avvia il monitoraggio della qualità dell'aria. Irregolarità in 18 aziende su 20, 7 attività sospese, sanzioni per oltre 200.000 euro, i controlli del nucleo ispettorato del lavoro di Lecce nel settore turistico alberghiero hanno interessato diverse aree del territorio provinciale, attestando violazioni contrattuali di sicurezza, di salute e in nome dell'igiene. I bagnanti l'avvisano del divieto, ma lei continua a pescare ricci e viene multato naturista per 2.000 euro. Dalla donna originaria della BAT non ha voluto interrompere la raccolta vietata a Marina Serra a Tricase. Sul posto è intervenuto il personale della Guardia Costiera. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile. Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: piazza, esplode!
1: Lunedì 7 settembre, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Colle Passo. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in Piazza Dante per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta lunedì 7 settembre a Colle Passo, in occasione della festa patronale della Madonna delle Grazie. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Amica della tua estate, Radio Skyland. 50 anni di grandi successi.

0: al Crazy Lab di Palmariggi, venerdì 4 settembre, un live d'eccezione, con Vie del Vento Nomadi Tribute Band.
1: Io vedo quella ferrovia e fra i sassi la mia via.
0: Tutti i successi che hanno accompagnato intere generazioni, musica ed emozioni da non perdere. Prenota adesso al 388-6565-874. Crazy Lab, cocktail bar, pizzeria con forno a legna, hamburgeria, carne alla griglia. Via Zara, Palmariggi.
2: La cura e la bellezza della vostra auto. Scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
3: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab.

Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo! Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
2: Sono le 16:30.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Amica della tua estate. Radio Skylab, più la senti, più

A Medissano torna la grande festa che unisce fede, tradizione e spettacolo. 5, 6 e 7 settembre la città celebra la festa patronale in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono e protettore di Medissano. Sabato 5 settembre, emozioni e grande musica con la straordinaria voce della Notte della Taranta. Consuelo Alfieri in concerto. Domenica 6 settembre, un appuntamento imperdibile con la grande orchestra di fiati lirico-sinfonica di Terra d'Otranto, diretta dal maestro concertatore Giancarlo Perrone. Lunedì 7 settembre, il cielo si accende con il grande spettacolo di luci e colori della pirotecnica napoletana di Dario Angelo Matino. A seguire il ritmo coinvolgente di Tony Caputo DJ e il gran finale con un gruppo entrato nella storia della musica italiana, i Cugini di Campagna. Tutte le emozioni di una carriera straordinaria. 3 giorni di fede, tradizione, musica, luci, colori ed emozioni. Area Food & Beverage per tutti i palati. Il Comitato Festa ringrazia tutti i partner commerciali per il prezioso sostegno.

È il tuo momento. Sei tu il protagonista della musica di Radio Skylab. Scegli le prossime tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Arriva il 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Manda un messaggio o una nota vocale con i tre brani che vuoi ascoltare. Fallo ora.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320-82-15-519.
4: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Radio Skylab cresce anche grazie a te. Rendi unica la musica di questa radio. Richiedici il tuo brano preferito al 328 55 92 714 e lo ascolterai tutti i giorni su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco

0: Black Hunt SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo. Oro 750 a 94 euro al grammo.
1: E oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab. Bella da...

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino al 30 settembre. Ogni 20 euro di spesa ricevi un bollino e, a scheda completata, 20 euro di spesa sono in regalo. Promozioni non comuni.

0: casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Sapore di sale.
4: Estate, fresca, frizzante, sapore allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di grande.

0: lunedì 7 settembre. Il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Colle Passo. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in Piazza Dante per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta lunedì 7 settembre a Colle Passo, in occasione della festa patronale della Madonna delle Grazie. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
1: Amica della tua estate, Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skyland. Più la senti, più ti piace. Let me tell you.

0: Gli zaini 7 ed Ispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485569.

0: tua luce nella tempesta.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
0: State ascoltando Radio Skylab.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale. L'Equile, il fumo avanza verso il paese, sul posto pale meccaniche, due rilevatori ARPA. Il sindaco Vincenzo Carlà fa il punto sulla situazione ed esprime preoccupazione per quanto sta accadendo. Situazione in divenire, non abbiamo ancora certezza, intanto proseguono le complesse attività di spegnimento. Sempre sull'incendio all'Equile, l'area è stata sequestrata, sindaci e presidente della provincia chiedono prudenza, via alle indagini per accertare la natura del rogo. Intanto i primi cittadini di L'Equile e Lecce, il numero uno della provincia, invitano i cittadini a misure precauzionali in attesa dei risultati dell'ARPA. Distruzione e paura per l'ambiente all'Ecocentro, prosegue la lotta contro le fiamme, una notte di lavoro ininterrotto contro il fuoco ha forse evitato il peggio, ma la conta dei danni è già molto pesante e ancora parziale, uffici e mezzi distrutti, mentre l'ARPA avvia il monitoraggio della qualità dell'aria. Irregolarità in 18 aziende su 20, 7 attività sospese, sanzioni per oltre 200.000 euro, i controlli del nucleo ispettorato del lavoro di Lecce nel settore turistico alberghiero hanno interessato diverse aree del territorio provinciale, attestando violazioni contrattuali di sicurezza, di salute e in nome dell'igiene. I bagnanti l'avvisano del divieto, ma lei continua a pescare ricci e viene multato un naturista per 2.000 euro. Dalla donna originaria della BAT non ha voluto interrompere la raccolta vietata a Marina Serra a Tricase. Sul posto è intervenuto il personale della Guardia Costiera. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Disco estatissima.
5: Ale, ale, ale, ale. All right. Here's your official song of Estatissima 2016. It's Alex Paul.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

vivo, odio i film che mi proponi. Sono lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: I veri successi degli ultimi 50 anni su Radio Skylab.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Quelle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 18 e un minuto. Radio
2: Skyline. I grandi successi del passato.
3: I grandi successi del passato
2: diventano novità di oggi.
3: Novità di oggi.
2: Radio Skyline. Troppo bella.

0: cura e la bellezza della vostra auto, scegli autolavaggio Gioia a Cutrofiano. Vendita e noleggio autoveicoli. Soccorso stradale e auto di cortesia e i migliori prodotti sul mercato per far splendere interni ed esterni. Come Mafra, garanzia assoluta di qualità. Il primo vero centro estetico dell'auto è da oggi in esclusiva presso l'Autolavaggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Ehi, ciao, è la tua radio che ti parla. Mi chiamo Skylab e ogni giorno ti faccio ascoltare tutte le hit del momento e i grandi successi del passato. Le novità discografiche le ascolti prima da noi. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo! Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo. Oro 750 a 94 euro al grammo.
1: E oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Skylab, con te sulla spiaggia.

0: A Melissano torna la grande festa che unisce fede, tradizione e spettacolo. 5, 6 e 7 settembre la città celebra la festa patronale in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono e protettore di Melissano. Sabato 5 settembre, emozioni e grande musica con la straordinaria voce della Notte della Taranta. Consuelo Alfieri in concerto. Domenica 6 settembre, un appuntamento imperdibile con la grande orchestra di fiati lirico-sinfonica di Terra d'Otranto, diretta dal maestro concertatore Giancarlo Perrone. Lunedì 7 settembre, il cielo si accende con il grande spettacolo di luci e colori della pirotecnica napoletana di Dario Angelo Matino. A seguire il ritmo coinvolgente di Tony Caputo DJ e il gran finale con un gruppo entrato nella storia della musica italiana, i Cugini di Campagna. Tutte le emozioni di una carriera straordinaria. 3 giorni di fede, tradizione, musica, luci, colori ed emozioni. Area Food & Beverage per tutti i palati. Il Comitato Festa ringrazia tutti i partner commerciali per il prezioso sostegno.
1: Punto di contatto. Skylab News.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Meloni sul palco di Bari al tramonto, un corridoio di luminarie per la Premier. Venerdì la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia per festeggiare il governo più longevo della storia della Repubblica. In prefettura il nuovo vertice sulla sicurezza. Puglia, bloccata anche la graduatoria della mobilità tra ospedali, ma le ASL trasferiscono chi vogliono. Il bando lanciato durante le elezioni 2025 ad aprile, li ammessi, poi più niente, la FIALS dice inaccettabile. Alberona continua a bruciare il bosco, oltre 50 lanci d'acqua nelle ultime ore, situazione critica sui Monti Dauni, all'operazione 2 Canadair e un elicottero oltre alla squadra da terra. Incendio all'Equile, proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento, ancora presenti una serie di focolai, seguiranno gli interventi per la messa in sicurezza della zona. Pietro Parolin a Doria indica la via della pace, troppi conflitti tendono a essere dimenticati e occorre un cammino efficace in Medio Oriente. Il cardinale segretario di Stato è nel comune in provincia di Brindisi per partecipare alla chiusura della festa diocesana della causa di beatificazione del servo di Dio Monsignor Alberico Semeraro. Neonata salvata da trapianto dopo diagnosi precoce con screening Genoma Puglia, il promotore della legge Amati alla Premier Meloni, diamo questa possibilità a ogni bambino italiano. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco lancio della settimana.

0: al Crazy Lab di Palmariggi, venerdì 4 settembre, un live d'eccezione, con Vie del Vento Nomadi Tribute Band.
1: Io vedo quella ferrovia e fra i sassi la mia via.
0: Tutti i successi che hanno accompagnato intere generazioni, musica ed emozioni da non perdere. Prenota adesso al 388-65-65-874. Crazy Lab, cocktail bar, pizzeria con forno a legna, hamburgeria, carne alla griglia. Via Zara, Palmariggi.
2: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
3: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
4: State ascoltando Estatissima su Radio

Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro, le

0: 36 a Colle Passo.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Questo era il disco estatissima Radio Skylab.
4: Dimmi perché

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino

0: è di casa. Disco Estatissima.
1: Ciao Italia, Morgan here for year 10 of Estatissima and Disco Estatissima.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 19 in punto.
3: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Amica della tua estate, Radio Skylab. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Suoniamo la musica più bella di sempre. Quella che ti fa sognare, emozionare. Skylab Collection. 50 anni di grandi successi.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab, con te sulla spiaggia.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: di contatto.
1: Skyla News. News.
2: Salento e Giamaica, così lontani ma mai così vicini, la nostra terra e quella di Bob Marley sono separate dall'Atlantico, ma da oltre 30 anni le loro culture viaggiano sulla stessa frequenza. Prima delle firme, dei protocolli e delle fotografie ufficiali tra la provincia di Lecce e la Keystone and St. Andrew Municipal Corporation, c'è stata la musica. Il reggae ha trovato nel Salento una seconda casa, ha incontrato il dialetto, la tradizione popolare, la creatività di una terra capace di accogliere influenze lontane senza smarrire la propria voce. Oggi quel legame entra nelle stanze delle istituzioni. La dichiarazione congiunta di intenti, sottoscritta dalla provincia di Lecce, dalla municipalità di Kingston e dalle amministrazioni coinvolte, apre il percorso verso un gemellaggio costruito su cultura, istruzione, turismo, impresa, memoria storica e opportunità internazionali. È un passaggio importante, purché ovviamente la cerimonia diventi sostanza. I gemellaggi acquistano valore quando entrano nelle scuole, mettono in relazione università e associazioni, favoriscono scambi reali e aprono strade alle imprese. Altrimenti restano pergamene eleganti destinate a impolverarsi. L'iniziativa, coordinata dall'associazione Jamit, nasce da oltre 2 anni di collaborazioni culturali ed educative e raccoglie una storia molto più lunga, cresciuta dal basso, prima di ricevere un riconoscimento ufficiale. Salento e Giamaica dunque si scoprono vicini. Le istituzioni hanno finalmente seguito la musica, ora sono chiamate a tenerne il ritmo. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.

Lunedì 7 settembre, il Nutriazionisti Live Show ti aspetta a Colle Passo. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in Piazza Dante per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta lunedì 7 settembre a Colle Passo, in occasione della festa patronale della Madonna delle Grazie. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 20:02.
2: Radio
3: Skylab. Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: I veri successi degli ultimi 50 anni su Radio Skylab.

0: Baggio Gioia, in via della Ceramica, zona artigianale a Cutrofiano.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: In novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti, più la senti.

0: Il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Hai voglia di qualcosa di buono? Monte Market & Grill. Da noi trovi piatti pronti, carni alla brace, polli arrosto, panini farciti e un pratico mini market per ogni esigenza. E se hai un piatto preferito, prenotalo! Faremo il possibile per esaudire ogni tuo desiderio. Ti aspettiamo con orario continuato dalle 8 del mattino alle 10 di sera. Per prenotazioni 379-264-8841. Monte Market & Grill, via Luigi Rizzo 108, Torre Suda. Il gusto che cercavi ogni giorno d'estate.
2: Ebbrezza Salentina. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: al Crazy Lab di Palmariggi, venerdì 4 settembre, un live d'eccezione, con Vie del Vento Nomadi Tribute Band.
1: Io vedo quella ferrovia e fra i sassi la mia via.
0: Tutti i successi che hanno accompagnato intere generazioni, musica ed emozioni da non perdere. Prenota adesso al 388-65-65-874. Crazy Lab, cocktail bar, pizzeria con forno a legna, hamburgeria, carne alla griglia. Via Zara, Palmariggi.
2: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
3: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in Via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
4: Per informazioni 320 82 15 519.

0: L'Ecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Ecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Ben trovati con l'informazione locale. L'Aquila, il fumo avanza verso il paese sul posto palemeccaniche e due rilevatori ARPA. Il sindaco Vincenzo Carlà fa il punto sulla situazione ed esprime preoccupazione per quanto sta accadendo. Situazione in divenire, non abbiamo ancora certezza, intanto proseguono le complesse attività di spegnimento. Sempre sull'incendio all'Aquila, l'area è stata sequestrata, sindaci e presidente della provincia chiedono prudenza, via alle indagini per accertare la natura del rogo. Intanto i primi cittadini di L'Aquila e Lecce, il numero uno della provincia, invitano i cittadini a misure precauzionali in attesa dei risultati dell'ARPA. Distruzione e paura per l'ambiente all'Ecocentro, prosegue la lotta contro le fiamme, una notte di lavoro ininterrotto contro il fuoco ha forse evitato il peggio, ma la conta dei danni è già molto pesante e ancora parziale, uffici e mezzi distrutti, mentre l'ARPA avvia il monitoraggio della qualità dell'aria. Irregolarità in 18 aziende su 20, 7 attività sospese, sanzioni per oltre 200.000 euro, i controlli del nucleo ispettorato del lavoro di Lecce nel settore turistico alberghiero hanno interessato diverse aree del territorio provinciale, attestando violazioni contrattuali di sicurezza, di salute e in nome dell'igiene. I bagnanti l'avvisano del divieto, ma lei continua a pescare ricci e viene multato naturista per 2.000 euro. Dalla donna originaria della BAT non ha voluto interrompere la raccolta vietata a Marina Serra a Tricase. Sul posto è intervenuto il personale della Guardia Costiera. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana. Cosa sono?

Hai voglia di una serata davvero speciale? La zona Food and Drink. Carne fragrante dal gusto unico, irresistibile, che sia in un panino super farcito o in un piatto. Ogni morso è goduria pura. E poi ci sono loro.

0: A Medisano torna la grande festa che unisce fede, tradizione e spettacolo. 5, 6 e 7 settembre la città celebra la festa patronale in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono e protettore di Medisano. Sabato 5 settembre, emozioni e grande musica con la straordinaria voce della Notte della Taranta. Consuelo Alfieri in concerto. Domenica 6 settembre, un appuntamento imperdibile con la grande orchestra di fiati lirico-sinfonica di Terra d'Otranto, diretta dal maestro concertatore Giancarlo Perrone. Lunedì 7 settembre, il cielo si accende con il grande spettacolo di luci e colori della pirotecnica napoletana di Dario Angelo Matino. A seguire il ritmo coinvolgente di Tony Caputo DJ e il gran finale con un gruppo entrato nella storia della musica italiana, i Cugini di Campagna. Tutte le emozioni di una carriera straordinaria. Tre giorni di fede, tradizione, musica, luci, colori ed emozioni. Area Food & Beverage per tutti i palati. Il Comitato Festa ringrazia tutti i partner commerciali per il prezioso sostegno.
1: Radio

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skyline. 50 anni di grandi successi.
4: Ti dare

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 21 in punto. Radio
2: Skyland. Amica della tua estate. Radio Skyland. 50 anni di grandi successi.

0: caduta.
1: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche.

0: è di casa.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Meloni sul palco di Bari al tramonto, un corridoio di luminarie per la Premier. Venerdì la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia per festeggiare il governo più longevo della storia della Repubblica. In prefettura il nuovo vertice sulla sicurezza. Puglia, bloccata anche la graduatoria della mobilità tra ospedali, ma le ASL trasferiscono chi vogliono. Il bando lanciato durante le elezioni 2025 ad aprile, li ammessi, poi più niente, la FIALS dice inaccettabile. Al Verona continua a bruciare il bosco, oltre 50 lanci d'acqua nelle ultime ore, situazione critica sui Monti Dauni, all'operazione due Canadair e un elicottero oltre alla squadra da terra. Incendio all'Aquila, proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento, ancora presenti una serie di focolai, seguiranno gli interventi per la messa in sicurezza della zona. Pietro Parolina, Doria indica la via della pace, troppi conflitti tendono a essere dimenticati e occorre un cammino efficace in Medio Oriente. Il cardinale segretario di Stato è nel comune in provincia di Brindisi per partecipare alla chiusura della festa diocesana della causa di beatificazione del servo di Dio Monsignor Alberico Semeraro. Neonata salvata da trapianto dopo diagnosi precoce con screening Genoma Puglia, il promotore della legge Amati alla Premier Meloni, diamo questa possibilità a ogni bambino italiano. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.

0: poco questa piazza esplode.
1: Lunedì 7 settembre il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Colle Passo. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in Piazza Dante per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta lunedì 7 settembre a Colle Passo, in occasione della festa patronale della Madonna delle Grazie. La festa sta per iniziare e tu non puoi perderla.
2: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Dal Salento con successo, in tutto il mondo. www.radioskylab.it. La radio dei salentini nel mondo.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Fatti accompagnare.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skyland. Più la senti, più ti piace.

0: l'ho promesso.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Ok.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in Via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate è su Radio Skylab.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab. La musica di ieri è quella di oggi. Your new music station.

0: Gucci Baby Man, Latino Gang, Tiger.
1: L'Acant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. L'Acant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Skylab Summertime.

The Summer is Magic. Fermati qui. Ascolterai le canzoni delle estati passate e rivivrai momenti magici della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi estivi.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente. La tua estate su Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8, sala

che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi gold. Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero

0: forza e plode!
1: Lunedì 7 settembre, il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta a Colle Passo. Lo spettacolo più travolgente del momento arriva in Piazza Dante per farti vivere e rivivere i grandi successi della musica italiana e le hit disco più ballate di sempre. Light show, effetti speciali e un mix esplosivo di emozioni con live band, DJ set e l'animazione esclusiva delle fantastiche Nutri Girls per trasformare la piazza in una vera discoteca a cielo aperto. Porta i tuoi amici, partecipa allo show e prova a vincere fantastici gadget. Il Nutri Azionisti Live Show ti aspetta lunedì 7 settembre a Colle Passo, in occasione della festa patronale.

0: è con te. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Estate, fresca, frizzante, allegra, emozionante, travolgente.
3: Sapore di sale.
2: La tua estate è su Radio Skylab. 50 anni di

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia, alle hit più famose dei nostri

7, grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Amica della tua estate. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Skylab. The only alternative radio. Skylab. The only alternative radio.
2: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Radio Skylab, più la senti e più ti piace.
1: Allo? Salut? Sunt eu un haiduc?

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È l'una e cinque minuti.
2: Radio Skyline. Radio Skyline. I grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.